0: Ecco. Questa scusa, grazie, traffico.
1: Ok. Prossimo telefono è su. Don't move in.